cavaliere maturo e fiero, arrenditi umile, dinanzi alla sua anima indomabile, o cadrai sconfitto, accetta fiero di non possedere il suo spirito selvaggio, niente affatto raggiungibile.

0: inspirație. Cieli Dan. Cieli Dan. Svaki Dan. Arena Radio.
1: Sobi? Sobi? Jesi ti radio?